0: Allora Gigi, adesso possiamo andare in gol.
1: Ok.
0: Perfetto,
2: mi metto in porta, tu lo calci.
1: No.
0: Mi calci tu. Ah, io lo batto e tu lo pari?
2: Ma certo, non avevi paura, Gigi, di tirare un calcio di rigore.
0: Accetto la sfida.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vi preoccupate.

Oh!

0: o no?
1: Con tutto l'amore che posso. Ti amo.
0: Tu fai sul serio o no?
1: Con tutto l'amore che
2: perdi il treno.
1: Ti amo, ti amo che posso.
0: Dai, che perdi il treno. Tu fai sul serio o no?
1: Con tutto l'amore che posso.
2: Dai, che perdi il treno.
1: Con tutto l'amore che posso.
0: Ti amo, ti amo.
1: Dai, che perdi
0: con tutto l'amore che posso.
1: Ti amo, ti amo.
0: Dai, che perdi il treno.
1: Con tutto l'amore che posso.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

come viene va, con perfetta ingenuità, come un bambino. E voce chiara in te, e canta così forte che

È un vento così lieve che muove le tue vene, che dita lunghe ha. È ninna nanna antica, l'infanzia della vita, gioca nei sensi tuoi. Ma il tempo non ha tempo, la scadenza è un foglio bianco, cerchi il nome, non ci sei. L'ingegneria genetica di un fiore non è indolore, quasi mai. Chiudi gli occhi, adesso il sole nasconde tutto il blu nel fondo di un amore da scordare.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

collezionatrice delle cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia. Certo non

La volta che abbiamo scoperto che davanti a noi c'era uno spazio aperto, che insieme si può andare lontanissimo. Guardami negli occhi come fossimo complici di

emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi seni. Quel comandamento scritto sui cuscini, gli innamorati resta sempre ragazzini. Io non lo so dove vanno a finire le ore, quando ci scorrono addosso e se ne vanno via. Il tempo lava ferite che non può guarire, l'amore senza rete, senza anestesia. C'è un calendario sul muro della mia officina, per ogni mese una foto futura di te, che sei ogni giorno più erotica o mia regina. Non c'è un

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: ba ba. Mhm, mhm. Aha, aha.
1: Oh, dieses die die.
2: Your own.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

0: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.
1: Caribe Mix.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: Ma no, vai che sto manchese.
1: A Spartaco, ma che non vedi che sto male?
0: Ah sì? E oggi che malattia ci avresti?
1: C'ho la febbre del sabato sera.
0: Ah, oggi la chiamerà la febbre del sabato sera. Ai tempi nostri si chiamava voglia di scopà. Tu ricordi, signore?

0: Vabbè, se lo siamo visti.
1: Io non t'ho visto. T'ho vissuto. Però non te ne puoi andare così.
2: Purtroppo c'ho due pratiche da sbrigare.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Niente, cresciuta con un cuore che non batta tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle, le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva, si sedeva e ci pensava bene.

Cosa solo la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti più a fianco ed indicava su. E quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocio un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi, e io ci sarò, comunque vada.

non è così facile, credo, amare una persona fragile, meno linda, cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia ha fatto un cuore in più.

L'altro giorno ho trovato una scusa per potergli parlare. Ehi Luca, ne è passato del tempo. Sì, vabbè, ma adesso lasciami andare. Non credevo di essere stato violento.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai.

giro che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore. Il mio Pinocchio fragile, parente artigianale, di

scendere le scale, ci metto più attenzione. Sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia, sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza si

intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione, oggi farò da me senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti, e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti.

potere troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto.

Lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente

tutti. Ciao amici. Ciao Jessy, ciao kochanie. Witaj Elunia. Ciao Dina.

next music for Ciro and Paola. It's at the Pego. Nossa, nossa.

next music Polish. Buongiorno a tutti, let's go!

Grazie Lunia, grazie Micione, Dina, Shaki, Baby, Fabi, DJ Nico, Lili, grazie Camille.

0: Dina Almeno di Das Elka Fabri Nico Cami Miei Jessi. Poi giuro che ti porto via da zero. Uno, pronti. Saluto Ciro Becchino, Paola, Felice, Alice.
1: Grida il mio nome fino a restare senza voce. Al mio via, scatenate l'inferno.
0: Saluto Teclav, Fenice, Marica, Carlotta e Azzurra. Saluto Bumgo e saluto la mia amica Maria che ascolta dall'esterno. Io vi ringrazio di avermi augurato buona diretta, io vi dico buona musica a tutti voi.

0: arriva Andrea Zeta, tu non vali niente. Buona musica a tutti voi.
1: Cosa c'è, cosa vuoi, è ferno di questa storia, ma dove tu da me non viene dai soli due scuse.

manca. Jessy, non ne vale la pena, credimi. All'amore. Semplicemente è stata.

Adesso arriva Maurizio Scugnizzo, una semplice storia d'amore. La dedico a Maria, tutto per te, Maria, con affetto e amicizia, ti voglio bene e grazie come sempre ad ascoltarmi.

una richiesta di Fabri per Cami, orecchio all'apparecchio. Arriva una bellissima song di Nando Food. Beh, non la so questo. Tutto per te, Cami, tutto per te.

0: arriva una bella songolina di il mio titolare Micione, Aria Pulita, cantata da lui. E questa ve la dedica lui a voi tutti.
1: Che belle mani, che bella faccia, che bello cuore che tu tieni per me. O cielo azzurro, o grane biondo, io voglio vivere abbracciata con te. Tinto bicchiere, acqua sincera.

0: e fai piangere anche a Shakira.
1: Tu ti permetti non fai assaggio se una strada per l'eternità e gli cammino cucchi e capillo e tu mi porti felice se stai oggi sono stato ore sole.

io ne ho altre, Mimicione. Quando mi girano e metto. Bravo, Micione.

arriva Sal Da Vinci per sempre, e io la dedico a tutta la chattina e a tutte le persone che ascoltano Radio Sole Luna da DJ Babi, tutto per voi.

0: La voce
1: che non ci crede ancora,
0: più sensuale del web,
1: mezzo a tutte cose belle sta agitando.
0: Baby,
1: io mi ho pigliato meglio che c'è sta.
0: DJ.

0: mai sulla
1: tua. Arriva Croci Sargello, vado! Tutta per la... tutta per... Jessie! Dopo partirà la mia sigla finale, passerò con Sol a Jessie!

Ringrazio Shakira e Micione, saluto Dina, Melody, Das, Elka, Fabri, Nico, Kata, Franzi.

Mami, saluto Jessica De Sefrodera Console. Saluto Samuel Pirlotto Cyberman. Saluto Ciro Becchino, Paola, Felix, Alice, Teclop.

Alice, Marica, Carlotta, Azzurra. Saluto la mia amica Maria che mi ha ascoltato dall'esterno, un grazie va anche a te e a tutte le persone che mi hanno ascoltato dall'esterno. E saluto tutti i gruppi associati a Radio Sole Luna. Io vi ricordo il mio appuntamento che ci sarà domenica alle ore 19. Sarà una settimana pesante per me.

vibrazione che mi hanno portato dall'esterna. Si collegano in tutti i dispositivi, da Alexa, da Facebook, da tutte le applicazioni. Vi ricordo, ci sentiamo domenica alle ore 19. Jesse, io ti auguro una buona diretta, la console è tutta tua. Ciao belli, buona settimana a tutti.

Adesso posso saltare. Un saluto va per tutti voi su questa bellissima chatina. Ringraziamo la nostra bellissima Babi, bellissima diretta come sempre. Un saluto va per Jackie, Miccio,

0: Marta, Francesca,
1: DJ Jesse,
0: Giber, Gibe, Manna, Ciro il Becchino e Paola, Felix, Alice, Regro, Felizia, Marica, Carlotta e Azzurra. Finalmente l'ho salutata a tutti. Un saluto va per tutti quelli che ascoltano all'esterno e Alexia, sperando che non mi risponda a me, perché Alexia qua se la chiama risponde. E grazie a tutti voi della buona diretta e a voi buon ascolto. Adesso come prima sono qui in compagnia, andiamo ad ascoltare, aspetto un attimo ragazzi.

0: Edizione straordinaria. Navigando sul web potrai tuffarti all'interno di una nuova web radio esclusiva e innovativa, con tanta buona musica e divertimento assicurato. Così di allegria e spensieratezza.
1: Radio Sole e Luna, buon ascolto.

Discutiamo la prossima in mia compagnia e Diana Rossi e Ricky. E Leon Ricky. Endless in love, e questa voglio dedicarla per Katy, per Cami e per Babi, per voi tre.

Adesso ragazzi, ascoltiamo la prossima in mia compagnia e... Mamma mia, dillo al tuo cuore e questa la dedico per tutti voi.

Grazie della buona diretta e a te un buon ascolto. Ragazzi, allora, questa che metto adesso è tutta per la nostra carissima Fati. Fati, ascoltala bene, è bellissima, credimi. Bella, bella veramente. E io la dedico a tua mamma e la mia mamma.

0: l'abbia scritto
1: scusatemi
0: per me.
1: tantissimo. Adesso ascoltiamo Claudio Baglioni e tutto un cuore. E questo lo dedico tutta per te, Fati, con tutto il mio cuore.

Scusatemi, adesso ascoltiamo ragazzi la prossima in mia compagnia è Sandra Vinci, la musica che è uscita adesso nuova da pochi giorni è poesia per tutti voi.

Ragazzi, adesso ascoltiamo la prossima mia compagnia Sony Poo, Amici per sempre. E questa è la nostra Fati, che la dedica per tutti noi. Un messaggio: grazie a tutti l'affetto che mi avete dimostrato. Grazie a te tesoro, tranquilla. La vita continua sempre e noi ti vogliamo sempre, ma sempre bene.

ragazzi, adesso ascoltiamo la prossima in mia compagnia, che voglio dire a tutti gli uomini di questa chattina, ci ha lasciato solo la tromba, ragazzi, mi raccomando, alla tromba.

Vedi, Walter, me l'hai fatta finire subito, mannaggia a te. Adesso ascoltiamo, sto parlando.

0: Vabbè, ragazzi, che devo farci? L'ho scaricati, ma vabbè, non fa nulla. Adesso andiamo ad ascoltare Saldavin. No, Saldavin, giusto. Ulisse Sapè, ma però in altra versione,
1: Vi salve.
0: eh? E stasera facciamo qualche paperetta, eh?

sì, ma mio compagno, volevo dirti che ti amo e questa lo dico a Pesciacchi e Micio. Per voi ragazzi e io vi voglio tanto ma tanto bene. E la versione di Laura Pausini.

ci ascoltiamo la prossima. Il mio compagno, se tornassi tu, Luna parte 9, e questa la dedichiamo per tutti voi ragazzi, per la nostra carissima Rita, per la nostra carissima Cati, Cami, Cati,

Ragazzi, io su questa vi saluto a tutti e vi auguro a tutti un proseguimento con la nostra carissima Shati. Io ragazzi vi do un abbraccio a tutti circolare e un bacio da parte mia. E grazie a tutti di essere state qui la mia diretta. Un bacione a tutti. Ciao, a risentirci ragazzi. Al mio tre Shati, prendi diretta, eh. 1, 2, 3. Vai, Shati, buona diretta.

0: In console a Radio Sole Luna suona DJ Shakira.
1: Buonasera a tutti e buona domenica. Ringrazio Jesse per la sua bella diretta. Bella musica, brava. E un grazie anche ai DJ che mi hanno preceduta, Daras e Baby. Iniziamo subito i saluti. Un saluto sempre va chi ci ascolta dall'esterno. E ci sono, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. E saluto anche questa bella chat, Axel, Walter, Azzurra, Carlotta, Anna Solare, Vio Viorel, Marica, Fati Zero, Linda, Moniz, sono un po' cercata, Fenice, The Grove e Catwoman. Un caro saluto a Felix, a Paola, Ciro il Becchino, Cyberman, Dioniso, i nostri tre bottini, Pirlotto, Melody e Samuel, a Maria, ciao Maria, a Jesse, a Cami. Un caro saluto a Francis. Poi chi c'è? Ah, Kata, Andrea, Rita, Nico, DJ Akira, DJ Bello, a Fabri, a Bobe, Elka, Daras. Well, say goodbye. What good is a love affair? Saluto alla mia sorella gemella, Nadina, e a Micione. E un caro saluto anche a Claudio, che l'avevo saltato. Ciao Claudio.

in mia compagnia fino alle 22, poi arriverà DJ Bello e a conclusione di serata lui, Akira, e non andate via, perché dopo arriva il meglio.

0: dimenticavo. Buon ascolto, buona musica e soprattutto buon divertimento. Loro si chiamano Eiffel 65. Una notte e forse mai più.
1: È già tardi, sono le due.
0: La dedico alla DJ uscente, a lei, a Jessie. Buon ascolto, Jess.

E chi vince? Vince 200 xat. Ci saranno 4-5 estrazioni, quello che si potrà fare. Metterò in palio io xat e 200 xat, ecco, per chi vince. Chi sei? Dai, continuiamo la playa, la orecchia di Van Gogh, per i berilli blu.

sto pensando una cosa. Dopo ci sarà un brano. E sono un po' in crisi, eh.

però prima c'è un brano per i Birilli Oro. Come lo devo dire questo titolo io? Bryan Adams. You gotta know deep inside. Has you ever loved a woman? Dicendo come l'ho detto. Non mi scritare. Per i Birilli Oro.

0: Mamma, sì che sono romanticona io sempre. Non sono più romanticona quando mi incavolo. E Micione ne sa qualcosa. Just tell me, have you ever really, really, really ever loved? Allora siamo pronti per la barzelletta. Mi raccomando, ascoltate perché chi riesce a capirla, eh? Oh.
1: Allora ci stavo lo mare di carandrate preme da fatì e scopro la moglie a letto che la manda. Anna Maria, Anna Maria, ma proprio tu, dopo 20 anni di matrimonio una cosa di questa, e tu giù va, noi siamo fatti l'elementare a Zimbra, sembra un'etica, mamma. Anna Maria, 20 anni di matrimonio, Anna Maria, e mi fai una cosa di questa, giù va, da te proprio non me l'aspettavo, giù va, siamo fatti risultati a Zimbra, Anna Maria. Tu che eri cattolico, mo mi fai una cosa di questa, giù va, lo compare lo patezzo di ferro, si fatto, giù va, Anna Maria, o giù va. Anna Maria, però fermatevi quando ci tengo a parlare di tutti i problemi.
0: Beh, spero che qualcuno l'abbia capita. Arriva lui, Engelbert Humperdinck. Kiss and say goodbye. E questo è per Micione. Per te, Micio. Mwah.

understand. Oggi ho detto a Cami che è una lazzarona. Gonna hurt me, I can't. Martedì ore 18, Cami.

Chi se la ricorda? L'uomo e la valigia, Minorettano. Beh, questo è molto indicato da dedicare a Nico.

0: vedo nessuno.
1: Però ti ammiro, Nico.
0: Sono in ritardo, forse anche per chiedere perdono.
1: Perché lasciare la propria terra non è da

E chi se la ricorda questa? Franco Simone, Fiume Grande. Ci pensi mai, amore mio? Ragazzi, questi sono i brani che piacciono a me e spero che piacciono anche a voi. Comunque, chi vuole ascoltare un brano, venga pure nel mio privato, pure anche da Dina.

Beh, per chi non lo sapesse, un giorno ho avuto un incontro con Celentano Micione e hanno cantato insieme. Solo da un quarto d'ora. Micione e Adriano Celentano.

0: era Laura Pausini?
1: Ci svegliavi con un bacio.
0: Viaggio con te.

è una toccante lettera d'amore dedicata al padre, a suo padre, Fabrizio Pausini. Come noi, cosa non darei? Racconta il legame che aveva lei con suo padre.

0: spazio richiesta.
1: Una richiesta di Micio. La vuole dedicare proprio a me? Canzone Pino Mango. Grazie, Micio.

sono loro i Pooh e arrivi tu. Per Maria, per Rita, per Akira. Fabri, volevo dedicarla anche a Fabri, ma mi sa che è andato. Gli affatti.

0: mi raccomando, il mio canto libero.
1: Le parole per questo forse.
0: Io glielo ricordo sempre perché magari si dimentica. E a me lo spazza

questo è il mio penultimo brano, poi i dovuti saluti. L'odio però. Lo dedichiamo un brano al grande Andrea, che stasera l'ho un po' dimenticato.

0: se avrai fede quella pace verrà.
1: E diamo la buonanotte a Maria. Notte Mary, grazie. Umberto Balsamo, Respirando la notte di luna. Per Andrea. E anche per DJ Bello, dai.

0: Beh, è finita così.
1: Avete ascoltato Musica per voi, programma esclusivo di Shakira DJ. Musica per voi, le migliori selezioni musicali su Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.
1: Appuntamento alla prossima.
0: E anche per questa sera la mia diretta è terminata. Saluto e ringrazio tutti coloro che mi hanno ascoltato dall'esterno.
3: Che belle mani, che bella faccia, che bello go.
0: E a voi che siete state qua in mia compagnia.
3: Ucraina è pionda e voglio vivere a braccia.
0: Mi raccomando, dai, state qua, che dopo ci sarà DJ Bello e poi Akira con la sua bella musica. E noi ci sentiremo, penso, martedì. Perché domani no, domani, oppure magari non ci sono martedì, perché io domani devo andare a fare gli esami del sangue, devo fare il prelievo, può darsi anche che mi muoio, magari muoio, magari non ci sono più, forse questa è l'ultima diretta che farò, così magari qualcuno riderà, sarà contento, felice. Ma mi mando tutti a fare in vada via chat. Vabbè, dai, bando gli scherzi, dai, sto scherzando. Un grazie ancora a tutti voi e alla prossima. Rita, non fare così, non mi sgridate. Buona diretta, non piangete, su, dai, ridete, dai, su, se muoiono rimane solo Micione, ma basta. Ciao ragazzi, buona diretta, DJ Bello, alla prossima, ciao.

E buonasera a tutti qui, dice bello bello sempre su Radio Soli Luna, la prima di web, batte fatto a tutti quali per voi, grazie a tutti, grazie Dina della buona diretta, della bella diretta calda che hai fatto, mi lasciate la console calda sempre su Radio Soli Luna, e grazie a tutti i DJ mi hanno preceduto prima di me, e grazie a tutti, facciamo un bel salutino affettuosi, grossi come sempre, Dina Micioni, Max Bellabon e tutto lo staff di Radio Salona. Grazie a tutti, da buon ascolto, da buona operenza e da una buona diretta, sempre su Radio Salona. Numerosi, mi raccomando, eh.

E va ragazzi belli belli, sta arrivando altro programma musicale, tutto per voi, c'è bello bello, tutto lo staff di Radio Sulla, ma che si balla.

Ragazzi, tranquilli, tranquilli, non mi sono scordato dei tanti auguri, eh. Sta scaricando, si è bloccato il programma, sta in coda, arriva subito, eh.

Belle, belle, molto belle queste song, eh? Sta arrivando, si sta sbloccando, piano piano, piano piano, sempre sulla giusta luna, così belle, belle, tutto sta a finire la giusta luna. Grazie a tutti, buon ascolto e la buona permanenza.

Eccola, l'ho messa in coda, sta arrivando tutta per voi, bello, bello, tutto sta a vedere, Gesù. Tanti auguri di Raffaella Carrà alla bella song dedicata.

0: in un mondo
1: bella,
0: che...
1: bella, molto bella, questa è tutta per Micione e tutto lo staff di Radio Sole, e grazie a tutti del buon ascolto e la buona presenza sempre su Radio Sole Luna. Grazie a tutti.
0: E l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite.

associano tutti quanti a Missione, sempre su Radio Sole Luna. Poi passiamo alla diretta al grande, la grande, bella, che sta arrivando, calda,

E facciamo un bel salutino affettuoso che loro seguono sempre Dina Micione, tutto lo staff di Radio Soluna e tutti quelli che mi hanno ascoltato su Tabio Fontunei e tutte le sezioni radiofoniche. Grazie a tutti, grazie cuore a tutti, e grazie a tutti, alla prossima, sempre su Radio Soluna, grazie a tutti.

Grazie, grazie di cuore. Alla prossima, noi numerosi, grazie a tutti. Bravi, bravi. Ora passiamo la diretta al grande DJ che arriverà dopo di me. Grazie a tutti. Alla prossima, ragazzi. Un bacio a tutti, DJ bello, bello. Alla prossima, e grazie a tutti. Ciao, ciao.

Ed un buonasera, e dato che sono già le 23:01, si parte direttamente con il ballo. Un saluto ai titolari della Radio Sole Luna, Shaki e Mishun.

su, su, con le mutande si balla. Un saluto a tutti in chatina, chi ci ascolta dall'esterno, dall'interno e anche dai laterali.

Ed io dopo devo dedicare una song molto molto molto importante a Micione. Grazie Alizé.

0: Ed arriva la stanghina speciale per il nostro Micione, tutta per te.
1: Sì, era così. Natale, mi sono ritrovato al bar insieme a tanta gente a fare le famose chiacchiere da bar e mi sono sentito diversamente intelligente.

E questa songhina era tutta per Micione, invece alla Sciacchi noi gli regaliamo Elisa, ti vorrei sollevare.

0: Ed un buonaseras anche alla Linda.
1: Ci chiediamo cosa siamo venuti a fare, cos'è l'amore.
0: E per la Alizé e la Rita arrivano loro, i Mattia Bazzar, Ti sento.

0: Ando solo qui su Radio Sole e Luna, arriva la ballata del caos.
1: Il bardo esausto, con l'aiuto in spalla, è un gruppo disastro. Ogni missione.

0: drago. È un pollo fritto. È bruciato tutto.
1: E intanto qua si sta preparando una sorpresa per Pelirosa. Pelirosa. Ma come si scrive Pelired?

Ed arriva una canzone di compleanno per Peli Red. E questa è da parte di Lord.

E dopo questa sonchina di buon compleanno per Peli Roja, noi continuiamo a ballare con Alan Walker. Arriva qui su Radio Sole Luna, The Spectre.

E mi avvisano dalla regia Umberto 3 della casa del bidet che sta per arrivare una songhina leggera, leggera per il nostro titolare Missione.

Ed arriva una songhina anche per Dulcinea. Arriva Erika, I Don't Know.

E noi torniamo proprio indietro ai tempi di Tommy V. Arriva qui su Radio Sole e Luna la Serenissima.

0: Pesante, pesante, che mi è appena caduta sul piede, arriva Gabri Ponte con Umbertino Tozzi, arriva tu, e la dedichiamo a tutta la chattina di Radio Sole e Luna. Vai!
1: Stiamo qui.

E dopo questa songhina ci riposiamo un po'. Arriva Mauro Picotto, la Bach Remix, arriva Comodoro.

E noi auguriamo una buenas noches a Lord Astu. Buonanotte e sogni de platino. E diamo anche un buonasera e un ciao a Prince. Ben arrivato. O arrivata.

Noi auguriamo un buonanotte alla Rita. Mi raccomando, un po' di tè e si dorme. E dopo questa arriva la mia sigletta di chiusura anche per questa sera, che sono mezzanotte e 10.

E con questo DJ Akira vi augura una buona notte. Spero di avervi fatto un po' di compagnia. Saluto i titolari Sciacchi e Miccione e tutta la chat di Radio Sole e Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

sì, primo l'ete vassa, poi l'ete lassa, non c'è capisci niente come ama tassa. Tambricchia e poi sbriglia, c'è compazzisce, però si te carizzi, tu t'addormisci.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.